Tei palmi o nisila ia wa tu ese au tu wa ese ia le le minsa ia wa wasa mana ia ia manchole fo ia le o ele o ia fa ilu fo ile tali fisili a manchu pe o la tu stala la vai au mai lunga mata au pune ia ma pe